0: kgatlhagantšha thekenoloji se go tsheneta e go sena hina re saba nkwa yo jikelela e disele e ka gotlhe o streaming ya www.gzfm.co.za la una rajashamuhashi raja
1: ke go re tlhopha le jabato sa go bela tsela ga jisa

0: Ok, right. Alright, 6 saka top 20. Noko sungurile Big Show Romina. Noko sungule son fubelele mina ne. And vanga sveka goloba Big Show Romina. Ah, say sungurile. I endle so. Twana la.
1: La. Racha shamuhashi. Shamuhashi. Raja. Ke kuri tutela di jabatu sobe la. Sele ke chisa sese.

Se come non dovrei salvare anche io per casa, mi sono meno quando questo cosa c'è, io sto subito a casa e come c'ho su con la borsa, eh? E ancora carreggia, ora mi raggiara, sgai, se me la dice,

sulla consulta mi sciotta house come andate a voi hai ma cacciò vai se vai ci sono fammi da buona bella la uella la cazzo se sono da vlai se per fatta in fortuna e sono ai serafenu come chiara fele che mi sciò su grab tanto buona cazzo ma quando carbasso che ha ma della mi sa l'occhiello mi era l'omuia hai ma buona cazzo carbasso che ha sega quando sega tu

che la passo è quella che corre mixo romina. Non siamo così, non è? E non è che so, non è che c'è una sua mixer. E di pagare c'è una giovane, non è? E non è che ci sarà quella che va a

la una racha shamuhashi. Racha shamuhashi. Raja. Ikuri tu pedi jabatu sokomela. Sere kachisere fe.

di jabatut sokobela tsena ka GSFM rito re shaka la na ratshashamuhashi raja na ratshashamuhashi raja

Jabatun Sukumela, Senegal GSFM, Rito, Rishaka. La, Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja.